0: E mi piace di Santa Gonda, già va. Gonda, già mi stai di scegliere di Max. Le dice pizza e non di base di Max. Dice, si vuole, mi scegliere di Max.
1: Follow at Jiggy.